0: Antena Pet, playlista. Sponsor DM.
1: Antena Pet, playlista. Naigo le mite chitovina Antena Pet Radio. Antena Pet, playlista.